0: la polizia, se io gli resta scampione, senza daria.
1: Ces hommes, ils cherchaient pas?

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.